guardas y le das vida en tu vida. Lo sé. Lo sé porque me llega que tu corazón está con el mío, que estamos juntos tú y yo, y que por eso en estas noches románticas no podemos faltar. La luna nos mira embelesada, embelesada, y diciendo: los enamorados se juntan en las noches de ángel. Paseroto no andare via, nei tuoi occhi il sole morgia. Excusa, se la colpa es un poco mía, se non sotenerti ancora qua. La cosa es tanto de un amor en que asciugaba el mare, que voleva vivere, volare, que estare junto a ti. Que toglieva el fiato e te ferito polimai, e ormai no andar via, ti prego. No andar via, ti prego, no andar via. Paseroto no andare via, senza i tuoi capricci che farò. Ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere, gritare contro il cielo. Non lasciami solo, non andar via, senza te morirei, senza te scoprirei, senza te brucerei tutti i sogni miei. Solo senza di te che farei, senza te che farei. Sabato pian piano se ne va. Paseroto, ma che senso ha? Non ti ricordi? Mi gravamo come due gabbiani. Ti amavamo? E le tue mani da tenere, da scaldare. Paseroto, no, paseroto, no andar via. No andar via, senza te morirei. Senza te scoprirei. Senza te brucerei tutti i sogni miei. Solo di te che farei senza te.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.